salty dan creamy, flavorful hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.